così. Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

dice prano importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela! E detto, vai farlo!

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non ornare chirurgo. Che dunque, una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ho

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: è troppo altiero.

falsa, si ripeto giù. Se volete io non vi perdo. Prima la ragione. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le m

scriva un ritratto su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: con gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le mani anima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa,
0: Pensa a piacere,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli anima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed adesso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta là un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: amore duol, l'alma mia di sumpio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il

0: sentisco.
1: Mi volgo, aria gentiluomo,
0: pranzo,
1: pezzente,
0: messa,
1: barbil.

0: ci donna diletto e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: ed ognuno i
1: periti che fremono in cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro, racconto dell'altro, dell'oracolo, della grande del più.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi

Quest'uscio è chiuso. Ah, non è tempo ancora. S'attenda.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e soffra se veda preferir

quel cielo e spegni quelle fiamme.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da non c'è più come al pari.
0: Ti rompisce. Guai a te, prega il tuo santo fatto.

0: non si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, palestra, ognia, voglia. Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi sedete.

0: in via.
1: Un invito alla lanza,
0: e in ciel sonore egli

Amici,

Vittorio!